0: E le porta di madre mi disse io vado lì, ma io avrei tutto bisogno. E le porta di madre mi disse io vado lì, ma io avrei tutto bisogno.
1: Poi vem, tocando gaita, bebendo canha, e ouvindo a melhor, o bolicho da 89.